tashar Dambella TV tana kan satellite AM 17 ko Eutelsat akan frequency 12252. Dambella TV, tauraro.

tashar Danbella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12252. Danbella TV, tauraro.

0: Charity Galamba 12730 Horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryenmu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma
0: tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.

tashar Dambella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12,000 da 252. Dambella TV, tauraro.

tashar Dambella TV tana kan satellite AMOS 17 ko Eutelsat akan frequency 12,252. Dambella TV, tauraro.

tashar Danbella TV tana kan satellite Amos 17 ko Eutelsat akan frequency 12252. Danbella TV, tauraro.